0: fare tutto, fare.
1: Facciamo finta che tutto male, tutto male.
2: Tutto male. Accendi.